ghetto. Ghetto. Ghetto. Ghetto. Ghetto. Ghetto. Ghetto. Ghetto. Ghetto.